La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più. Pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

0: Merito Conner, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido?
1: De categoría.
2: Allora, Emanuele Busnaghi, in arte Tema.
3: Sì, sono io.
2: Molto bene. Ah. Lei ha accusato, signor Busnaghi, di atti osceni in luogo pubblico.
3: Chi?
2: Lei.
3: No.
2: La denuncia è stata sporta contro di lei e contro dei suoi amici anche, dalla signorina, o meglio, dai genitori della signorina Fantoli Pinuccia e
3: mai
2: dai
3: sentita,
2: genitori della
3: mai,
2: signora...
3: Mai sentita, scusa,
2: mi faccia parlare, Busnaghi, non mi confonda,
3: agente.
2: Busnaghi, mi faccia parlare, non mi faccia perdere tempo.
3: Vada, scusi.
2: È stata sporta la denuncia dai genitori della signorina Fantoli Pinuccia e dai genitori della signorina Melinda Pinola contro di lei e contro dei suoi amici. Contro i suoi amici, Aleotti Luca e Aleotti Alessandro.
3: Ma
2: confessi le sue colpe, Busnaghi.
3: Sì.
2: Questo è un ufficio dello Stato.

0: Carla Ascola procura chiudere le nuove indagini su Andrea Sempi. Al centro degli accertamenti la compatibilità di una scarpa con impronta del delitto. Ustica, la Francia si dice pronta a consegnare altri documenti. Possibili nuovi sviluppi nell'inchiesta. Carburanti, parte il tetto ai prezzi anche nei distributori IP. Il Papa richiama l'Europa alla responsabilità della pace e mette in guardia la corsa al riarmo. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni dei RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
3: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Italia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatori della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
2: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
3: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
2: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Enilive, la benzina viene venduta fino a un massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socari IP. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
3: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti e una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
4: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
2: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 6:03.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 29 settembre si festeggiano San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Oggi è la giornata mondiale del cuore. Il proverbio del giorno è: a San Michele il calore va in cielo, per San Michele la giuggiola nel paniere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, oggi 29 settembre, seduto in quel caffè, canzone cult che racconta quello che oggi potrebbe succedere anche a voi, imbattervi nell'amore, occasioni d'oro in viaggio, immagine pubblica in netto e progressivo rialzo, soluzioni provvidenziali.
2: Toro, l'attività promette ottimi risultati in tempi brevi, nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo, economia da tenere sotto controllo nell'eventualità di dover operare una scelta, decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui.
1: Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo, energie, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda, scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti, viaggi al riparo da rischi, successi sportivi.
2: Cancro, un forte senso critico ha un effetto frenante sulle vostre iniziative, imponendo ripensamenti e poche azioni. Riacquistate la limpidezza di giudizio. Per tutta la giornata sarete ancora alle prese con impegni stancanti, ma in serata il relax è garantito.
1: Leone, giornata baciata dalla buona sorte con il trigono della luna in Ariete. Avete appoggi, conferme, trasformazioni repentine assicurano risultati. Grandi prestazioni in ambito sportivo, successi, incontri, sorprese, consensi. Fortuna al tavolo verde.
2: Vergine, la routine vi va stretta. Cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così e così. Da stasera un trigono risolutorio della luna rilancia le sorti amorose, avventure dal sapore dolce.
1: Bilancia, l'impressione è che gira che ti rigira ci sia sempre un problema da risolvere, una contrarietà da superare. È una trappola, non abboccate energie preziose sprecate nel tentativo di tenere tutto sotto controllo. Qualcosa potreste lasciarla al caso.
2: Scorpione, qualche turbolenza in ambito professionale potrà mettervi un po' sottosopra e scombussolarvi dal punto di vista emotivo. Avvertite la sensazione che qualcuno non ve la stia contando giusta? Potreste non aver torto. Esigete sia fatta chiarezza.
1: Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, con il favore della luna congiunta a Urano, ideale per risolvere con coraggio una questione intricata. È la giornata giusta per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito e riscontro.
2: Capricorno, la luna in Ariete vi guarda in cagnesco provocando errori di valutazione, entusiasmi infondati e confusione. Attenzione alle gaffe. Non fate niente di straordinario che possa attirare su di voi l'attenzione, magari così la scamperete.
1: Acquario, affidatevi alla luna in Ariete, armonica Urano, per risolvere una questione legale che vi sta a cuore. Ottimismo, novità, cambiamenti, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Serata piacevole con gli amici.
2: Pesci, vi muoverete tempestivamente sul fronte economico, saprete essere abili e incassare un bel gruzzoletto. Giornata ricca di stimoli, sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone davvero valide.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Carlasco, la procura chiude le nuove indagini su Andrea Sempio. Al centro degli accertamenti la compatibilità di una scarpa con l'impronta del delitto. Ustica, la Francia si dice pronta a consegnare altri documenti. Possibili nuovi sviluppi nell'inchiesta. Carburanti, parte il tetto ai prezzi anche nei distributori IP. Il Papa richiama l'Europa alla responsabilità della pace e mette in guardia dalla corsa al riarmo. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: siamo noi.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, e assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni dei RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
3: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Italia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
2: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
3: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
2: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Enilive, la benzina viene venduta fino a un massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socar e IP. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
3: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio servizio della nostra Federica Sorrentino.
0: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
2: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 29 settembre si festeggiano San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Oggi è la giornata mondiale del cuore. Il proverbio del giorno è: a San Michele il calore va in cielo, per San Michele la giuggiola nel paniere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, oggi 29 settembre, seduto in quel caffè, canzone cult che racconta quello che oggi potrebbe succedere anche a voi, imbattervi nell'amore, occasioni d'oro in viaggio, immagine pubblica in netto e progressivo rialzo, soluzioni provvidenziali.
2: Toro, l'attività promette ottimi risultati in tempi brevi, nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo, economia da tenere sotto controllo nell'eventualità di dover operare una scelta, decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui.
1: Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo, energie, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda, scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti, viaggi al riparo da rischi, successi sportivi.
2: Cancro, un forte senso critico ha un effetto frenante sulle vostre iniziative, imponendo ripensamenti e poche azioni. Riacquistate la limpidezza di giudizio. Per tutta la giornata sarete ancora alle prese con impegni stancanti, ma in serata il relax è garantito.
1: Leone, giornata baciata dalla buona sorte con il trigono della luna in Ariete. Avete appoggi, conferme, trasformazioni repentine assicurano risultati. Grandi prestazioni in abito sportivo, successi, incontri, sorprese, consensi. Fortuna al tavolo verde.
2: Vergine, la routine vi va stretta. Cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così e così. Da stasera un trigono risolutorio della luna rilancia le sorti amorose, avventure dal sapore dolce.
1: Bilancia, l'impressione è che gira che ti rigira ci sia sempre un problema da risolvere, una contrarietà da superare. È una trappola, non abboccate energie preziose sprecate nel tentativo di tenere tutto sotto controllo. Qualcosa potreste lasciarla al caso.
2: Scorpione, qualche turbolenza in ambito professionale potrà mettervi un po' sotto sopra e scombussolarvi dal punto di vista emotivo. Avvertite la sensazione che qualcuno non ve la stia contando giusta? Potreste non aver torto. Esigete sia fatta chiarezza.
1: Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, con il favore della luna congiunta a Urano, ideale per risolvere con coraggio una questione intricata. È la giornata giusta per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito e riscontro.
2: Capricorno, la luna in Ariete vi guarda in cagnesco provocando errori di valutazione, entusiasmi infondati e confusione. Attenzione alle gaffe. Non fate niente di straordinario che possa attirare su di voi l'attenzione, magari così la scamperete.
1: Acquario, affidatevi alla luna in Ariete, armonica Urano, per risolvere una questione legale che vi sta a cuore. Ottimismo, novità, cambiamenti, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Serata piacevole con gli amici.
2: Pesci, vi muoverete tempestivamente sul fronte economico, saprete essere abili e incassare un bel gruzzoletto. Giornata ricca di stimoli, sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone davvero valide.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

caso reggenti, tre agenti dei servizi egiziani condannati a 10 anni per il sequestro del ricercatore italiano, ma non per l'omicidio, assolto il quarto imputato. La strage di Ustica, possibile svolta dopo 46 anni, la Francia si dice pronta a collaborare e a trasmettere nuova documentazione all'Italia. Le suppletive a Reggio Calabria vince il centrodestra con il 51%, futuro nazionale di Vannacci supera il 10%, affluenza e ferma al 22%. Il caso Carrasco, chiusa l'inchiesta su Andrea Sempio, secondo le nuove consulenze la sua impronta sarebbe compatibile con quella attribuita al killer. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni ed Enilive, prime file distributori e prezzi medi in calo. Intelligenza artificiale, OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del nuovo modello GPT 6.1 Astra per problemi emersi nei test di sicurezza. Poi lo sport con il riscatto della nazionale azzurra di Mancini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni dei RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
2: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Italia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
1: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
2: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Enilive, la benzina viene venduta fino a un massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
2: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio. servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

tante novità e anche, devo dire, ci sono molte cose quest'oggi da segnalare, anche perché stanno cambiando, diciamo, un po' sul piano legislativo. L'intelligenza artificiale, si stanno introducendo anche delle modifiche, dei decreti molto importanti, quindi ce ne occuperemo. State con noi.

Entriamo subito nei nostri argomenti, amici, e andiamo in California quest'oggi, anche perché l'intelligenza artificiale comincia a far paura. Commentando un post delirante di Donald Trump, il governatore della California, Gavin Newsom, avrebbe annunciato la firma di un ordine esecutivo che accelera l'implementazione di nuove forme di supervisione da parte di terzi sui rischi per la sicurezza e l'incolumità legati ai sistemi di intelligenza artificiale, come suggerito da Dario Amodei, Sam Altman e Satya Nadella. Viene inoltre proposto anche lo sviluppo di un cosiddetto kill switch per disattivare i modelli in caso di pericolo, perché potrebbe esserci in futuro, come abbiamo visto, questa intelligenza artificiale che sfugge dalle sandbox per mezzo degli agenti. Il governatore della California ha già firmato quindi la legge che stabilisce un quadro, diciamo così, di riferimento, in questo caso per organizzazioni indipendenti in grado di poter valutare i sistemi di intelligenza artificiale sotto il profilo della sicurezza e del rischio, ed una legge che istituisce un registro statale per i revisori dell'intelligenza artificiale incaricati di valutare la conformità dei sistemi alla normativa dello Stato, definendo standard di indipendenza, quindi trasparenza e integrità per queste figure. Beh, considerati, come vi dicevo, i recenti incidenti, il suggerimento di rallentare lo sviluppo da parte di alcune aziende e l'inerzia del governo federale, il governatore ha firmato quindi l'ordine esecutivo per chiedere al Government Operation Agency di accelerare l'implementazione di queste leggi e creare un gruppo di esperti di fama mondiale che entro 2 mesi dovranno fornire quindi delle proposte per poter migliorare le normative in materia di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Attenzione, che la situazione potrebbe scapparci, come si dice, potrebbe scapparci di mano.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 29 settembre si festeggiano San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Oggi è la giornata mondiale del cuore. Il proverbio del giorno è: a San Michele il calore va in cielo, per San Michele la giuggiola nel paniere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, oggi 29 settembre, seduto in quel caffè, canzone cult che racconta quello che oggi potrebbe succedere anche a voi, imbattervi nell'amore, occasioni d'oro in viaggio, immagine pubblica in netto e progressivo rialzo, soluzioni provvidenziali.
2: Toro, l'attività promette ottimi risultati in tempi brevi, nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo, economia da tenere sotto controllo nell'eventualità di dover operare una scelta, decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui.
1: Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo, energie, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda, scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi, successi sportivi.
2: Cancro, un forte senso critico ha un effetto frenante sulle vostre iniziative, imponendo ripensamenti e poche azioni. Riacquistate la limpidezza di giudizio. Per tutta la giornata sarete ancora alle prese con impegni stancanti, ma in serata il relax è garantito.
1: Leone, giornata baciata dalla buona sorte con il trigono della luna in Ariete. Avete appoggi, conferme, trasformazioni repentine assicurano risultati. Grandi prestazioni in ambito sportivo, successi, incontri, sorprese, consensi. Fortuna al tavolo verde.
2: Vergine, la routine vi va stretta. Cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così e così. Da stasera un trigono risolutorio della luna rilancia le sorti amorose, avventure dal sapore dolce.
1: Bilancia, l'impressione è che gira che ti rigira ci sia sempre un problema da risolvere, una contrarietà da superare. È una trappola, non abboccate energie preziose sprecate nel tentativo di tenere tutto sotto controllo. Qualcosa potreste lasciarla al caso.
2: Scorpione, qualche turbolenza in ambito professionale potrà mettervi un po' sottosopra e scombussolarvi dal punto di vista emotivo. Avvertite la sensazione che qualcuno non ve la stia contando giusta? Potreste non aver torto. Esigete sia fatta chiarezza.
1: Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, con il favore della luna congiunta a Urano, ideale per risolvere con coraggio una questione intricata. È la giornata giusta per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito e riscontro.
2: Capricorno, la luna in Ariete vi guarda in cagnesco provocando errori di valutazione, entusiasmi infondati e confusione. Attenzione alle gaffe. Non fate niente di straordinario che possa attirare su di voi l'attenzione, magari così la scamperete.
1: Acquario, affidatevi alla luna in Ariete, armonica Urano, per risolvere una questione legale che vi sta a cuore. Ottimismo, novità, cambiamenti, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Serata piacevole con gli amici.
2: Pesci, vi muoverete tempestivamente sul fronte economico, saprete essere abili e incassare un bel gruzzoletto. Giornata ricca di stimoli, sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone davvero valide.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai, a settembre
15: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Noi vogliamo ancora continuare in questa puntata di Radio Web. Si parla di Amazon perché avrebbe di fatto bloccato un agente di Meta, annunciato questo all'inizio del mese, esattamente Muse, che non può più effettuare degli acquisti sulla piattaforma di e-commerce in quanto sarebbe una violazione dei termini d'uso del servizio. Si tratta dello stesso ban imposto a Perplexity, che secondo la sentenza di appello non è responsabile dell'uso di Comet. Nel comunicato di Meta che annuncia Muse ci sono degli esempi di utilizzo, uno di essi che mostra all'agente l'intelligenza artificiale durante l'acquisto di un passeggino. Muse che elenca una serie di opzioni e dopo la scelta dell'utente aggiunge il passeggino al carrello della spesa online, come diciamo così potremmo fare anche noi magari. L'app Muse per iOS è diventata la più popolare negli Stati Uniti, superando di fatto ChatGPT. Ecco, ci sono anche per la versione di Android e Mac. Usando Muse per gli acquisti su Amazon, alcuni utenti hanno visto il messaggio: l'accesso continuato da parte di un agente di intelligenza artificiale non autorizzato viola le condizioni di uso accettate dai nostri clienti. Sembra quindi un avviso minaccioso che potrebbe eventualmente portare anche al ban dell'account. Un portavoce di Amazon ha dichiarato: riteniamo piuttosto evidente che le applicazioni di terze parti, le quali si propongono di effettuare acquisti per conto dei clienti presso altre aziende, debbano operare in modo trasparente e rispettare le decisioni dei fornitori dei servizi. Quindi l'azienda afferma che Meta non ha comunicato l'uso di Muse. Inoltre l'agente di intelligenza artificiale non si identifica quando accede agli account, alla cronologia degli ordini e alle credenziali. Questo rappresenta un grave problema di sicurezza. Meta quindi ha specificato che Muse chiede conferma prima di effettuare un acquisto e non può vedere password o metodi di pagamento. Ma sarà proprio così. Comunque è inquietante veramente delegare, diciamo così, ad un agente la nostra spesa, perché poi chissà, magari se lo vediamo così presentarci un conto di svariati 1.000 euro, che magari così di testa sua ha deciso di acquistare chissà cosa, poi vallo a spiegare ad Amazon che non l'abbiamo ordinata noi.

Grande musica quest'oggi ad accompagnarci all'interno di questa playlist. Noi adesso, amici, continuiamo perché l'ennesima di Trump, sì, che conferma che non ha nessuna intenzione di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale tramite l'intervento legislativo, perché il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la prossima creazione addirittura di una AI Force per fare l'esatto contrario. Ha inoltre ribadito che non c'è nessun pericolo per l'umanità e che il nome Intelligence Artificial non è corretto e quindi dice si deve cambiare. Diversi CEO di aziende, tra cui Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Satya Nadella della Microsoft, hanno suggerito di rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza, ed in particolare, insomma, il cosiddetto disallineamento, cioè quando un modello o un agente segue delle azioni diverse da quelle fornite e autorizzate. Donald Trump quindi ha dichiarato anche che un eventuale intervento legislativo sarebbe come fare un regalo alla Cina, che invece, potremmo dire, su questo argomento sta veramente correndo già a tre velocità. Beh, forse in questo caso una volta tanto ha ragione.

Ebbene sì amici, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, siamo in vena quest'oggi di segnalare dei prodotti nuovi e c'è Apple già pronta. Insomma, non vuole rimanere indietro e anche lei vuole lanciare il suo display. Si chiama Home Hub, nome ipotetico, attenzione perché stanno circolando delle indiscrezioni sul primo smart display. Secondo Mark Gurman, lui che è il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato sui prodotti della mela morsicata, dice che sarà annunciato entro il mese di ottobre. L'azienda di Cupertino entrerà quindi nel mercato attualmente dominato da Amazon con i suoi Echo Show. Ovviamente ci sarà a bordo Siri, la nuova versione dell'assistente digitale disponibile con i recenti iPhone. E proprio, se ben ricordate, all'inizio di settembre John Ternus aveva già descritto un hub per l'intelligenza artificiale con delle caratteristiche hardware e software avanzate. Sembrava quindi che il lancio di questo dispositivo fosse imminente, però attenzione perché il CEO di Apple si riferiva al nuovo iPhone. In realtà già sotto sotto questo progetto era bel che pronto, diciamo, e vedrà la luce, come vi dicevo, già nel mese di ottobre. Quindi ecco, staremo a vedere questo display, ma dovrebbe essere anche abbastanza carino. Non prendetelo, come dicevo, subito alla lettera, perché non si chiamerà probabilmente Home Hub, avrà un nome tutto suo, un nome specifico.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Beh, c'è da dire che anche oggi il tempo a disposizione, amici, è letteralmente volato in questa trasmissione. Siamo giunti al termine con Radio Web. Ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora grazie per averci seguito. Noi ritorneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora. State con noi.
7: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 29 settembre si festeggiano San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Oggi è la giornata mondiale del cuore. Il proverbio del giorno è: a San Michele il calore va in cielo, per San Michele la giuggiola nel paniere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, oggi 29 settembre, seduto in quel caffè, canzone cult che racconta quello che oggi potrebbe succedere anche a voi, imbattervi nell'amore, occasioni d'oro in viaggio, immagine pubblica in netto e progressivo rialzo, soluzioni provvidenziali.
2: Toro, l'attività promette ottimi risultati in tempi brevi, nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo, economia da tenere sotto controllo nell'eventualità di dover operare una scelta, decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui.
1: Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo, energie, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda, scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti, viaggi al riparo da rischi, successi sportivi.
2: Cancro, un forte senso critico ha un effetto frenante sulle vostre iniziative, imponendo ripensamenti e poche azioni. Riacquistate la limpidezza di giudizio. Per tutta la giornata sarete ancora alle prese con impegni stancanti, ma in serata il relax è garantito.
1: Leone, giornata baciata dalla buona sorte con il trigono della luna in Ariete. Avete appoggi, conferme, trasformazioni repentine assicurano risultati. Grandi prestazioni in ambito sportivo, successi, incontri, sorprese, consensi. Fortuna al tavolo verde.
2: Vergine, la routine vi va stretta. Cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così e così. Da stasera un trigono risolutorio della luna rilancia le sorti amorose, avventure dal sapore dolce.
1: Bilancia, l'impressione è che gira che ti rigira ci sia sempre un problema da risolvere, una contrarietà da superare. È una trappola, non abboccate energie preziose sprecate nel tentativo di tenere tutto sotto controllo. Qualcosa potreste lasciarla al caso.
2: Scorpione, qualche turbolenza in ambito professionale potrà mettervi un po' sottosopra e scombussolarvi dal punto di vista emotivo. Avvertite la sensazione che qualcuno non ve la stia contando giusta? Potreste non aver torto. Esigete sia fatta chiarezza.
1: Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, con il favore della luna congiunta a Urano, ideale per risolvere con coraggio una questione intricata. È la giornata giusta per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito e riscontro.
2: Capricorno, la luna in Ariete vi guarda in cagnesco provocando errori di valutazione, entusiasmi infondati e confusione. Attenzione alle gaffe. Non fate niente di straordinario che possa attirare su di voi l'attenzione, magari così la scamperete.
1: Acquario, affidatevi alla luna in Ariete, armonica Urano, per risolvere una questione legale che vi sta a cuore. Ottimismo, novità, cambiamenti, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Serata piacevole con gli amici.
2: Pesci, vi muoverete tempestivamente sul fronte economico, saprete essere abili e incassare un bel gruzzoletto. Giornata ricca di stimoli, sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone davvero valide.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Salvatore Geni, tre agenti dei servizi egiziani condannati a 10 anni per il sequestro del ricercatore italiano, ma non per l'omicidio, assolto il quarto imputato. La strage di Ustica, possibile svolta dopo 46 anni, la Francia si dice pronta a collaborare e a trasmettere nuova documentazione all'Italia. Le suppletive a Reggio Calabria vince il centrodestra con il 51%, futuro nazionale di Vannacci supera il 10%, a Florenza ferma il 22%. Il caso Garlasco, chiusa l'inchiesta su Andrea Sempio, secondo le nuove consulenze, la sua impronta sarebbe compatibile con quella attribuita al killer. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi nelle stazioni Eni ed Eni Live, prime file distributori e prezzi medi in calo. Intelligenza artificiale, OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del nuovo modello GPT 6.1 Astra per problemi emersi nei test di sicurezza. Poi lo sport con il riscatto della nazionale azzurra di Mancini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. La vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda tre persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni di RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
2: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Italia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
1: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campolargo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra e il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
2: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Carburanti, prime file a distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Enilive, la benzina viene venduta fino a massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 ottobre.
2: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT-6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti e una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League dopo la sconfitta contro stato il belgio Roberto Mancini a rivoluzionare la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:03.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio, novità!

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 29 settembre si festeggiano San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Oggi è la giornata mondiale del cuore. Il proverbio del giorno è: a San Michele il calore va in cielo, per San Michele la giuggiola nel paniere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, oggi 29 settembre, seduto in quel caffè, canzone cult che racconta quello che oggi potrebbe succedere anche a voi, imbattervi nell'amore, occasioni d'oro in viaggio, immagine pubblica in netto e progressivo rialzo, soluzioni provvidenziali.
2: Toro, l'attività promette ottimi risultati in tempi brevi, in nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo, economia da tenere sotto controllo nell'eventualità di dover operare una scelta, decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui.
1: Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo, energie, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi, successi sportivi.
2: Cancro, un forte senso critico ha un effetto frenante sulle vostre iniziative, imponendo ripensamenti e poche azioni. Riacquistate la limpidezza di giudizio. Per tutta la giornata sarete ancora alle prese con impegni stancanti, ma in serata il relax è garantito.
1: Leone, giornata baciata dalla buona sorte con il trigono della luna in Ariete. Avete appoggi, conferme, trasformazioni repentine assicurano risultati. Grandi prestazioni in ambito sportivo, successi, incontri, sorprese, consensi. Fortuna al tavolo verde.
2: Vergine, la routine vi va stretta. Cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così e così. Da stasera un trigono risolutorio della luna rilancia le sorti amorose, avventure dal sapore dolce.
1: Bilancia, l'impressione è che gira che ti rigira ci sia sempre un problema da risolvere, una contrarietà da superare. È una trappola, non abboccate energie preziose sprecate nel tentativo di tenere tutto sotto controllo. Qualcosa potreste lasciarla al caso.
2: Scorpione, qualche turbolenza in ambito professionale potrà mettervi un po' sottosopra e scombussolarvi dal punto di vista emotivo. Avvertite la sensazione che qualcuno non ve la stia contando giusta? Potreste non aver torto. Esigete sia fatta chiarezza.
1: Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, con il favore della luna congiunta a Urano, ideale per risolvere con coraggio una questione intricata. È la giornata giusta per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito e riscontro.
2: Capricorno, la luna in Ariete vi guarda in cagnesco provocando errori di valutazione, entusiasmi infondati e confusione. Attenzione alle gaffe. Non fate niente di straordinario che possa attirare su di voi l'attenzione, magari così la scamperete.
1: Acquario, affidatevi alla luna in Ariete, armonica Urano, per risolvere una questione legale che vi sta a cuore. Ottimismo, novità, cambiamenti, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Serata piacevole con gli amici.
2: Pesci, vi muoverete tempestivamente sul fronte economico, saprete essere abili e incassare un bel gruzzoletto. Giornata ricca di stimoli, sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone davvero valide.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Forti esplosioni nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina. Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. 3 condanne e una assoluzione. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Regeni. Numerose iniziative ieri a Napoli in occasione dell'anniversario delle 4 giornate rivolta popolare che liberò la città dal nazifascismo. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura di nuovo la guerra tra Russia e Ucraina. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina nel distretto di Solomianskij. Frammenti di razzo sono caduti nel cortile di un'abitazione. Nessun incendio nel distretto di Pechersk. È scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di 3 piani sempre a Solomianskij. Un'infrastruttura è stata colpita in un edificio amministrativo e quanto ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko. In Medio Oriente adesso, dove nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra circa 100 colonie, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica e la servizio della redazione.
2: La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
1: 3 condanne e un'assoluzione con il riconoscimento del solo reato di sequestro di persona, ma non dell'accusa più pesante, l'omicidio, che era stata comunque contestata ad un solo imputato. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Reggeni, trovato morto nella strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo il 2 febbraio del 2016, oltre 10 anni fa. Una sentenza, quella emessa dai giudici della prima corte d'assise di Roma nei confronti di 4007 egiziani, accolta dai genitori del ricercatore Paola e Claudio e della sorella Irene con dignità e senza lasciare trasparire emozioni. Numerose iniziative ieri a Napoli in occasione dell'anniversario delle 4 giornate, rivolta popolare che liberò la città dal nazifascismo. Le istituzioni locali si sono ritrovate in piazza Carità, dove sono state deposte corone ai piedi della stele dedicata a Salvo d'Acquisto. Le 4 giornate sono un momento importante non solo per Napoli ma per il paese, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. Lo sport e il calcio: pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella, il servizio di Federica Sorrentino.
3: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Ilmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0. Il dio traversa di Doué, Lammens para su Akpioche, Leopold, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervallo, Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo. Il neo è entrato Lisè. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. A causa di un incidente, incolonnamenti sulla Roma-Napoli tra Casoria ed il bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli, code per lavori sulla provinciale 235 dei Ponti della Valle tra le uscite Parete Aversa Sud e Villa Literno Nola in direzione di Caserta. Molto sostenuto poi il traffico nell'Interland napoletano. Ci sono code sull'asse mediano tra l'uscita per Caserta e l'asse perimetrale Milito-Scampia in quest'ultima direzione. Proseguendo sull'asse perimetrale, altre code fino ad Arzano. A Napoli trafficata la tangenziale con incolonnamenti tra Fuori Grotta e Corso Malta verso Pozzuoli. Nel nodo autostradale di Salerno, code sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno da Vietri sul Mare a Salerno Centro. Stessa situazione sulla A2 del Mediterraneo con code da Baronissi a Fratte. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 29 settembre si festeggiano San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Oggi è la giornata mondiale del cuore. Il proverbio del giorno è: a San Michele il calore va in cielo, per San Michele la giuggiola nel paniere. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, oggi 29 settembre, seduto in quel caffè, canzone cult che racconta quello che oggi potrebbe succedere anche a voi. Imbattervi nell'amore, occasioni d'oro in viaggio, immagine pubblica in netto e progressivo rialzo, soluzioni provvidenziali.
2: Toro, l'attività promette ottimi risultati in tempi brevi, nuovi orizzonti anche dal punto di vista affettivo. Economia da tenere sotto controllo, nell'eventualità di dover operare una scelta decidete secondo il vostro giudizio senza ascoltare i pareri altrui.
1: Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo, energie, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Scelte importanti e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi, successi sportivi.
2: Cancro, un forte senso critico ha un effetto frenante sulle vostre iniziative, imponendo ripensamenti e poche azioni. Riacquistate la limpidezza di giudizio. Per tutta la giornata sarete ancora alle prese con impegni stancanti, ma in serata il relax è garantito.
1: Leone, giornata baciata dalla buona sorte con il trigono della luna in Ariete. Avete appoggi, conferme, trasformazioni repentine assicurano risultati. Grandi prestazioni in ambito sportivo, successi, incontri, sorprese, consensi, fortuna al tavolo verde.
2: Vergine, la routine vi va stretta. Cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico. Finanze così e così. Da stasera un trigono risolutorio della luna rilancia le sorti amorose, avventure dal sapore dolce.
1: Bilancia, l'impressione è che gira che ti rigira ci sia sempre un problema da risolvere, una contrarietà da superare. È una trappola, non abboccate energie preziose sprecate nel tentativo di tenere tutto sotto controllo. Qualcosa potreste lasciarla al caso.
2: Scorpione, qualche turbolenza in ambito professionale potrà mettervi un po' sottosopra e scombussolarvi dal punto di vista emotivo. Avvertite la sensazione che qualcuno non ve la stia contando giusta? Potreste non aver torto. Esigete sia fatta chiarezza.
1: Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, con il favore della luna congiunta a Urano, ideale per risolvere con coraggio una questione intricata. È la giornata giusta per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito e riscontro.
2: Capricorno, la luna in Ariete vi guarda in cagnesco provocando errori di valutazione, entusiasmi infondati e confusione. Attenzione alle gaffe. Non fate niente di straordinario che possa attirare su di voi l'attenzione, magari così la scamperete.
1: Acquario, affidatevi alla luna in Ariete, armonica Urano, per risolvere una questione legale che vi sta a cuore. Ottimismo, novità, cambiamenti, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Serata piacevole con gli amici.
2: Pesci, vi muoverete tempestivamente sul fronte economico, saprete essere abili e incassare un bel gruzzoletto. Giornata ricca di stimoli, sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone davvero valide.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: conferma su Donald Trump per lo spot elettorale pagato con i fondi dei contribuenti a criticare il presidente e il suo stesso partito. La politica interna, il centrodestra vince le elezioni suppletive in Calabria, delusione ai Vannacci. Le azioni di Shein sono crollate dell'11,7% alla borsa di Hong Kong dopo che il gruppo cinese della moda online ha comunicato un forte calo degli utili trimestrali. Caso Garlasco, nuovo clamoroso colpo di scena. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Bring the action.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Bufera su Donald Trump per lo spot elettorale pagato con i fondi dei contribuenti, a criticare il presidente e il suo stesso partito. È un bello spot, mi piace il messaggio, ma non dovrebbe essere pagato dai contribuenti, ha detto il leader dei conservatori in Senato John Thune. Una condanna dura è arrivata anche dal senatore John Cornyn, secondo il quale non c'è alcun dubbio sul fatto che i contribuenti non dovrebbero pagare. La Casa Bianca ha difeso lo spot definendolo un annuncio di servizio pubblico. In Italia, con la politica, il centrodestra vince le elezioni suppletive in Calabria. Delusione Vannacci, il servizio della redazione.
2: Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del campo largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
1: Economia, le azioni di Shein sono crollate dell'11,7% alla borsa di Hong Kong dopo che il gruppo cinese della moda online ha comunicato un forte calo degli utili trimestrali. L'utile netto rettificato di Shein è diminuito del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al debutto la società aveva raggiunto una valutazione di circa 26,3 miliardi di dollari, al di sotto di quasi 100 delle precedenti raccolte di capitale. Caso Garlasco, nuovo clamoroso colpo di scena. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio e il servizio della redazione.
3: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: In provincia di Avellino sono stati identificati e arrestati due uomini che lanciarono un sacco con hashish, cocaina e 7 telefoni cellulari oltre le mura perimetrali del carcere di Ariano Irpino. Gli investigatori della Guardia di Finanza li hanno individuati attraverso l'esame incrociato delle immagini delle telecamere di sicurezza e quelle all'interno della società presso la quale i due avevano noleggiato l'auto. All'arresto si è giunti al termine di indagini condotte dalla Procura di Benevento competente per territorio. Lo sport via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino Roberto Gualtieri la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia. Per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini è iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria, che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare alla fase finale della rassegna continentale del 2027. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima spot.
17: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
18: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
17: FM World, powered by 22HBG.
19: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
20: Pronto? Chi parla?
19: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
21: Udite, udite, signore e signori!
19: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
22: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: sangue.
1: Prima Radio Novità.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: da spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: sera.
1: Bufera giudiziaria sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali. Per una tratta sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità. 3 condanne ad una assoluzione. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Regeni. In corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle 2 donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Resta alta la preoccupazione per possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la bufera giudiziaria sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate dalla Guardia di Finanza di Napoli 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Tra i reati contestati corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti, per una tratta sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il Jeep. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. Tre condanne ed una assoluzione, si chiude così dopo 8 ore di camera di consiglio il processo per la morte di Giulio Regeni. Il servizio della redazione.
2: 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il 4º imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto.
1: In corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle 2 donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni residente nel Fermano è stato trovato nella serata di ieri in un terreno a Monte Giorgio in provincia di Fermo. Poco distante dalla salma c'era un trattore ribaltato. Tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. L'ultima pagina resta alta la preoccupazione per possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
3: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: Lo sport e il calcio, la sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando su pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi 2 decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzati a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e Florentino Perez ritiri le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 o 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava, le adesioni resteranno aperte fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava a Castello Arecchi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: E tu mi hai lasciato una notte quel Napoli. Di noi resteranno soltanto graffiti per strada. Fanculo l'amore che abbiamo giurato per sempre. Dovevamo solo invecchiare insieme.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante Ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
4: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
4: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
4: Ampio parcheggio custodito.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

La panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia di Montella. Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0. Vi libera la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata, conto alla rovescia verso le ultime due decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale, poi i motori. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
2: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento Doué sfiora un altro gol d'applausi, Paolo Di Dacunha la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzati a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava. L'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava. Le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:02.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

sola, s'affaccia se il volo guarda piano e pensa se un'alternativa c'è. Rumene che è mattina, voglio sapere spazio, poi asciutte lacrime tutte compagne, chissà se poi.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

stato portato in questura dopo una perquisizione nel suo studio. Gianni Di Vita è il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, le due donne morte avvelenate dalla vicina lo scorso dicembre. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, arrestato un 17enne. Carlasco, Stasi, sulle prove favorevoli non depositate, sfaccia a piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Calcio, Turchia ha arrestato il presidente dell'associazione arbitri per interferenze nelle valutazioni e nelle designazioni per le partite. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista, che si trova proprio di fronte alla casa dove nei giorni a ridosso del Natale scorso Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento, nel fascicolo per il duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati, l'uomo è stato portato in questura. Un 17enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe inoltre pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell'Atomwaffen Division, distinguendosi tra l'altro nel ruolo di vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano, quale referente operativo deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Carlasco Stasi sulle prove favorevoli non depositate, si faccia piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Ieri il nuovo clamoroso colpo di scena, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, il servizio della redazione.
2: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda. La Kuwait Italia supporterà opportunamente i gestori e partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera, precisa la nota. Una notizia dal mondo dello sport in chiusura: il presidente degli arbitri in Turchia e altre sei persone sono state arrestate e poste sotto custodia, lo ha riferito il ministro della giustizia dichiarando di lavorare per un calcio pulito. Perquisizioni giudiziarie, hanno precisato su X il ministro, sono state condotte nelle loro case, luoghi di lavoro e uffici. L'esponente del governo turco cita presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell'applicazione del regolamento. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Prima Radio Novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. Preoccupazione per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna. E poi l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Star Libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Informare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
2: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, a vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontana Rossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, coche e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025. Lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano coche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
14: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi sulla pianura padana. Il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima Spot.
16: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
17: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
18: Pronto? Chi parla?
17: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
19: Udite, udite, signore e signori!
17: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
20: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
17: Prima Radio novità.

Sapo anche le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini, Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia di Montella. Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0. Vi libera la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata, conto alla rovescia verso le ultime due decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale, poi motori. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella, il servizio di Federica Sorrentino.
2: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
1: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacunha la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18.30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava, le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante Ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

stato portato in questura dopo una perquisizione nel suo studio. Gianni Di Vita e la papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Ghielsi, le due donne morte avvelenate dalla vicina lo scorso dicembre. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, arrestato un 17enne. Carrasco, Stasi, sulle prove favorevoli non depositate in faccia a piena luce, si accertino le responsabilità, così da legale riassume il pensiero del suo assistito. Un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo l'iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna. E poi l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due nonne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista, che si trova proprio di fronte alla casa dove nei giorni a ridosso del Natale scorso Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento nel fascicolo per il duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati, l'uomo è stato portato in questura. Un 17enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe inoltre pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell'Atom Waffen Division, distinguendosi tra l'altro nel ruolo di vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano, quale referente operativo deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Carlasco Stasi sulle prove favorevoli non depositate. Si faccia piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Ieri il nuovo clamoroso colpo di scena alla procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, il servizio della redazione.
2: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte e percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime, mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontana Rossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, cocche e prodotti petroliferi raffinati ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6%, area euro, più 49,2%, area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport. sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: lontano da me.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.
17: Prima spot.
18: La tua giornata sarà pesante come al solito?
19: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
18: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
19: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
18: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
19: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
18: Ampio parcheggio custodito.
20: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
21: Pronto? Chi parla?
20: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
22: Udite, udite, signore e signori!
20: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
23: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Prima Radio Novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Est.
1: La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. Preoccupazione per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Calcio: Turchia ha arrestato il presidente dell'associazione arbitri per interferenze nelle valutazioni e nelle designazioni per le partite. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due nonne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista, che si trova proprio di fronte alla casa dove nei giorni a ridosso del Natale scorso Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento, nel fascicolo per il duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati, l'uomo è stato portato in questura. Un 17enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe inoltre pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell'Atom Waffen Division, distinguendosi tra l'altro nel ruolo di vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano, quale referente operativo deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Carlasco Stasi sulle prove favorevoli non depositate, si faccia piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Ieri il nuovo clamoroso colpo di scena alla procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, il servizio della redazione.
2: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
1: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda. La Kuwait Italia supporterà opportunamente i gestori e partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera, precisa la nota. Una notizia dal mondo dello sport in chiusura: il presidente degli arbitri in Turchia e altre 6 persone sono state arrestate e poste sotto custodia, lo ha riferito il ministro della giustizia dichiarando di lavorare per un calcio pulito. Perquisizioni giudiziarie, hanno precisato su X il ministro, sono state condotte nelle loro case, luoghi di lavoro e uffici. L'esponente del governo turco cita presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell'applicazione del regolamento. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Sul tratto napoletano dell'autostrada A3, la Napoli-Pompei-Salerno, per lavori si sta in coda tra inizio autostrada e San Giovanni direzione Salerno. Sulla stessa autostrada si sta in fila anche tra il casello di Salerno Centro e il bivio per l'autostrada del Mediterraneo. Traffico in aumento sulle principali strade dell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla linea Cassino Napoli, la circolazione ferroviaria al momento è sospesa tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere per un incendio in prossimità dei binari. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tensione tra Russia e NATO, Mosca avverte per difendere Kaliningrad, è pronto a usare l'intero arsenale d'alleanza, respinge le minacce. Energia Eni annuncia una nuova offerta per luce e gas con prezzi bloccati per 2 anni. Nel caso Regeni le opposizioni chiedono che Tajani riferisca al Senato. Sanità, le regioni concordano sulla necessità di maggiori finanziamenti e preparano il confronto con il governo. La cronaca, proseguono gli accertamenti sulle 2 donne avvelenate in Molise, e Gianni Di Vita non risulta indagato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad, il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che secondo la sua ricostruzione simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di avere risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
2: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas dal 1 ottobre. Chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre e per 30 giorni.
1: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio sul fronte giudiziario e i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
2: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
1: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella in Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: tensione tra Russia e NATO. Mosca avverte per difendere Kaliningrad e pronto a usare l'intero arsenale d'alleanza a respingere minacce. Energia Eni annuncia una nuova offerta per luce e gas con prezzi bloccati per 2 anni. Nel caso del Geni, le opposizioni chiedono che Tajani riferisca al Senato. Sanità, le regioni concordano sulla necessità di maggiori finanziamenti e preparano il confronto con il governo. La cronaca, proseguono gli accertamenti sulle 2 donne avvelenate in Molise. Gianni Di Vita non risulta indagato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di avere risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
2: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre e per 30 giorni.
0: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza dei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
2: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
0: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella in Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietra Catella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. Alla procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

prima radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

tensione tra Russia e NATO. Mosca avverte per difendere Kaliningrad, è pronto a usare l'intero arsenale d'alleanza, respinge le minacce. Energia Eni annuncia una nuova offerta per luce e gas con prezzi bloccati per 2 anni. Nel caso del Geni, le opposizioni chiedono che Tajani riferisca al Senato. Sanità, le regioni concordano sulla necessità di maggiori finanziamenti e preparano il confronto con il governo. La cronaca, proseguono gli accertamenti sulle 2 donne avvelenate in Molise, Gianni Di Vita non risulta indagato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad, il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
2: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre per 30 giorni.
1: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
2: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
1: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatta e Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:01.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 4.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.
2: E mettimi le ali, Michelangelo.
3: Mi senti poi storia di sta sigaretta?
2: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: numero 1.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, situazione tranquilla al momento lungo le strade della Campania. Tempi di percorrenza regolari sulle autostrade, ma attenzione alle chiusure previste per questa notte. Sulla 1 Roma-Napoli dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord direzione Napoli. Con lo stesso orario, chiuso sempre verso Napoli, anche il tratto compreso tra Pomigliano Villa Literno e Acerra a Fragola. Inoltre chiuderà questa notte anche la tangenziale di Napoli. Dalle 23 alle 6 sarà chiusa tra Secondigliano e Capodichino e tra Agnano e Cuma in direzione Pozzuoli, ma anche tra Camaldoli e Arenella verso Capodichino. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
6: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.